0: Hören Sie jetzt Radio Studio Play.
1: Ciao belli, sono Max Martinelli. Avete voglia di fare tanti saltelli? Allora vi aspetto su Radio Studio Play con la classifica dance nazionale, la Exclusive Dance Chart, su Radio Studio Play, sabato e domenica alle 14. Cercaci!

Ancora penso a te ogni giorno aprendo gli occhi. Non respiro intrappolato tra tutti i nostri ricordi prima di dormire. Sento che mi tocchi e cerco di scrivere, ma non traccio altro che scarabocchi. Un angelo mi ha chiesto il significato dell'amore. È stato difficile, l'ho cercato in ogni dove. Alla fine l'ho trovato dentro la tua mancanza. Ancora sento il tuo respiro chiuso a chiave in questa stanza.

aspettare. C'è una biondina, sta viaggiando su un treno e quando arriva mi farà sudare. Mi sto specchiando dentro una vetrina e mi guardo e sto da Dio.

sono così tese, questo treno non arriva mai. Chissà che faccia, che farai. Così felice ed imbornito non mi hai visto mai. Ti sto aspettando, sono così agitato. Come sarai vestita? Sei così bella, come bella la vita per me che sono così innamorato.

che sapeva amare, ma dimmi quando arriverà. Sono così teso e questo treno non arriva mai, chissà che faccia, che fa.

0: cannot hurry.
1: Milano non esiste, è solo un taxi che ti passa accanto, è la rosa che non hai comprato da quell'indiano. Milano non esiste, stasera esisti solo tu. Facciamo finta che questa strada per oggi non ci porta a casa.

tu lo sai. La gelosia come ci fotte. E dove vai? Come ti bruci questa notte?

sa che non ci credo. E poi ci siamo lasciati, fottuti e rivisti. E poi ci siamo baciati nei posti più tristi. Ancora addosso il tuo sapore, mi lasci sempre un buon sapore, mi lasci sempre un buon sapore.

0: sono le 3 e un minuto.
1: Non perdere il ritmo e la magia della musica italiana. Sintonizzati su Radio Studio Play.
2: Ci scappo via in un'altra dimensione. Sono stanco delle vostre facce grigie. Voglio un mondo rosa pieno di colore. Voi comprate amore con le carte Visa, con le facce intrise, sì, ma di sudore. E adesso

Questa mattina non volevo proprio alzarmi, ma mia madre ha cominciato ad urlare. Non ha avuto neanche il tempo di abbracciarmi. La colazione è pronta, vado a lavorare. A scuola le parole diventano botte, perché tutti sanno solo giudicare. E i miei sentimenti sono ossa rotte, e comincio a stare bene. Quando all'uscita di scuola c'è sempre quel signore che vuol giocare con me.

0: Vieni.
1: Sto cercando di non dirmi niente, so che ti va. Tutta sta gente ci guarda mentre scappiamo in ventre via da sto club. Sempre merce, ciò che ci serve lo abbiamo già. Coperte come una serpe.

tuffi, costeggiando il muro o restando lì. L'uomo che cercò la sua profezia, dritto nel futuro.

visto una casa, hai sognato di entrare, il profumo del mare, di un'estate che muore, di una stella che cade.

Mi toccare perché ti odio, non cancellarmi perché ho bisogno di rimanerti in testa il tempo di sfatare il sogno. E riderò finché non passa e ti capisco perché la stessa malinconia di quando tutto torna e niente resta. Cosa ti lascio?

Andiamo altrove, ma torneremo. Non ti ho mai avuto, ma tu nemmeno. Non temi neanche Dio, spero ti perdoni lui almeno.

sarebbe una scusa ridicola, nel cuore ancora una spina. Non sono libera, ma almeno valuto un'alternativa. Per respirare il cielo è verticale, oggi mi ha già fatto a pezzi male. Sono sola con me confusa, oggi mi sento così, sola con me confusa, sola con me confusa. E vorrei, vorrei sapere cos'è.

Io non lo so chi sei, però anche d'estate con te tremo e non va piano questo treno per te.

Voglio guadagnarmi da vivere, ma non vivere per il guadagno. Voglio piangere, ma da ridere, coltivare le piante col pianto. E tu prima di uscire la sera ti guardi l'oroscopo, non si sa mai. Ma per strada hai finto di non avermi visto, ma dai.

respiravamo in sincronia nel letto di casa mia. Quando guardiamo il cielo sopra un prato d'erba, penso a un astronauta che guarda la terra e prova nostalgia. È vero, sono polemico, ma per tuo pianto un oceano pacifico. Mi sto mettendo in ridicolo, ma volevo dirti, se canto è perché i giorni passano ma tu non passi mai. I tuoi occhi

Io, innamorato, come ciechi con gli odori, come muti coi rumori, come gli altri come noi. Ero distratto, come un bimbo con un gioco, come un lupo con il fuoco, che se lo agiti scappa via.

come on, I'm starting to say something.

Ciao, sei sintonizzato su Radio Studio Play. Ogni mattina Radio Studio Play ti sveglia con le ultime novità per un inizio giornata energico e produttivo. Durante il lavoro, lasciati motivare dalle nostre playlist curate, selezionate appositamente per mantenere alta la tua concentrazione. Prenditi una pausa con i nostri podcast. Lasciati cullare dalle nostre selezioni musicali, il modo perfetto per rilassarsi. Radio Studio Play è il tuo compagno ideale, da mattina a sera. Sintonizzati su di noi. Ascoltaci su loud.fm/studioplay.

Stai ascoltando Radio Studio Play. Visita il nostro sito www.radiostudioplay.altervista.org. Entra in chat e sei dei nostri.

0: Martedì 9 giugno 2026 la Chiesa ricorda Sant'Efrem il Siro e San Riccardo di Andria. La luna è all'ultimo quarto. Anche per oggi abbiamo scelto un proverbio cinese e dice: il gatto desidera i pesci, ma non vuol bagnarsi le zampe. Ricordando che per ottenere ciò che si vuole, qualcosina bisogna pur farla. Con il sito accaddeoggi.it siamo ai fatti del giorno nella storia. Nell'anno 68 moriva suicida l'imperatore romano Nerone. Nel 1588 a Venezia si posava la prima pietra per costruire il nuovo ponte di Rialto dopo il crollo del precedente ponte in legno avvenuto nel 1524. Nel 1889 a Campo dei Fiori a Roma si inaugurava il monumento al filosofo e frate Giordano Bruno. Nel 1934, nel cortometraggio La gallinella saggia, faceva il suo esordio il personaggio di Paperino, uno dei più amati della produzione Disney. E nel 1940, appena ventenne, Fausto Coppi vinceva il Giro d'Italia di ciclismo, diventandone il più giovane campione, un primato che dopo 86 anni gli appartiene ancora oggi. Nel 1958 a Luco del Mugello moriva Fido, il cane che per 14 anni era andato ogni giorno alla fermata d'autobus per aspettare il ritorno del padrone deceduto durante i bombardamenti del 1943. Nel 1979, per fronteggiare la crisi di alloggi innescata dalla legge di equo canone, il sindaco di Genova, Fulvio Cerofolini, requisiva 48 appartamenti da assegnare a famiglie sfrattate. Nel 1982 arrivava nei negozi Titanic, l'ottavo album in studio di Francesco De Gregori. Nel 1998 la telefonia mobile italiana aveva da oggi un terzo gestore, Wind, che otteneva la concessione governativa per operare in concorrenza con TIM e Omnitel. E nel 2007 visita in Italia per il presidente statunitense George Walker Bush, che dopo l'incontro con le principali cariche istituzionali raggiungeva Papa Benedetto XVI per un colloquio in Vaticano. Sono nati il 9 giugno, nel 1672 lo zar di Russia Pietro il Grande, nel 1762 l'architetto Luigi Cagnola, nel 1915 il chitarrista Les Paul, ideatore della omonima chitarra Gibson, nel 1949 l'arrangiatore e direttore d'orchestra Pinuccio Pirazzoli, nel 1954 la giornalista Milena Gabanelli e nel 1961 l'attore Michael J. Fox. Ma nascevano oggi anche l'attore Johnny Depp nel 1963, la giornalista O'Hara Borselli nel 1976, l'attrice Natalie Portman e la showgirl Sara Tommasi, entrambe nel 1981, e la modella e attrice Deborah Salvalaggio, nata in questo giorno nel 1985. Ultima segnalazione per il 9 giugno 2026. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.
1: Hören Sie jetzt Radio Studio Play.
2: Ciao belli, sono Max Martinelli. Avete voglia di fare tanti saltelli? Allora vi aspetto su Radio Studio Play con la classifica dance nazionale, la Exclusive Dance Chart, su Radio Studio Play sabato e domenica alle 14. Cercaci su loud.fm/studio play.
3: Exclusive Dance Chart.

Missy Alia. Svegli dalla notte prima, con il ghetto blast ancora, spaccavamo tutta Roma. Mi rincorre, fa paura e mi tortura. Pensieri ostili. You can dust it off and try again. Ma era solo un

La magia della musica italiana su Radio Studio Play.

0: Siamo tornati
1: per un nuovo viaggio settimanale della nostra classifica italiana. Ascolteremo i 10 brani italiani più ascoltati del momento sulla nostra radio. Iniziamo subito ad ascoltare il brano che occupa la posizione numero 10.

Ma quante crisi non solo un bellico. Te lo dico da amico, amo il cinema anch'io ma non sono bravissimo. Non facciamo capricci, piangevo a comando soltanto da piccolo. Sono cresciuto

Stiamo ascoltando i top 10 brani italiani più ascoltati della settimana sulla nostra emittente. Andiamo ora ad ascoltare il brano che occupa la posizione numero 5.

armo, do di fare amiccante, zingarello per strada, la fortuna nei palmi, perché sono capace a dedicare le stelle, a farti sentire bella come le fotomodelle, randagio come Romeo, papà mi ha promesso un bell'aereo, è che sto lavoro gli ruba il tempo e io ho imparato a usare lo stereo a me.

0: domenica.
1: Bene, ora andremo ad ascoltare il brano che occupa la posizione numero 4 dei top 10 brani italiani più ascoltati della settimana sulla nostra emittente Bene. Siete pronti a scoprire la posizione numero 4? Lo ascoltiamo ora.

Siete pronti a scoprire quali sono i brani italiani che stanno letteralmente impazzendo questa settimana la nostra classifica italiana? Andiamo ad ascoltare il brano che occupa questa settimana la posizione numero 3, ascoltiamolo.

State ascoltando la nostra classifica italiana dei top 10 brani italiani più ascoltati in radio. Ascoltiamo il brano che occupa la seconda posizione questa settimana.

State ascoltando i 10 brani italiani più ascoltati in radio in questa settimana e i brani più popolari che tutti stanno ascoltando. Andiamo quindi ad ascoltare il brano più ascoltato questa settimana. Ascoltiamo il brano che occupa la posizione numero 1.

0: Siamo giunti al termine del nostro viaggio settimanale. Dei top 10 brani italiani più ascoltati in radio. Un abbraccio ed un arrivederci alla prossima settimana.
1: Sono le 10 e 2 minuti.

0: vicino.
1: Era cap, dov'è? Devi fare
2: quarto
1: di mentre
2: scotti.
3: Andrea,
4: non
3: ce la fai, raga.
4: Vedi alla fine come
3: chi no.

Martedì 9 giugno 2026 la Chiesa ricorda Sant'Efrem il Siro e San Riccardo di Andria. La luna è all'ultimo quarto. Anche per oggi abbiamo scelto un proverbio cinese e dice: il gatto desidera i pesci, ma non vuol bagnarsi le zampe. Ricordando che per ottenere ciò che si vuole, qualcosina bisogna pur farla. Con il sito accadeoggi.it siamo ai fatti del giorno nella storia. Nell'anno 68 moriva suicida l'imperatore romano Nerone. Nel 1588 a Venezia si posava la prima pietra per costruire il nuovo ponte di Rialto dopo il crollo del precedente ponte in legno avvenuto nel 1524. Nel 1889 a Campo dei Fiori a Roma si inaugurava il monumento al filosofo e frate Giordano Bruno. Nel 1934, nel cortometraggio La gallinella saggia, faceva il suo esordio il personaggio di Paperino, uno dei più amati della produzione Disney. E nel 1940, appena ventenne, Fausto Coppi vinceva il Giro d'Italia di ciclismo, diventandone il più giovane campione, un primato che dopo 86 anni gli appartiene ancora oggi. Nel 1958 a Luco del Mugello moriva Fido, il cane che per 14 anni era andato ogni giorno alla fermata d'autobus per aspettare il ritorno del padrone deceduto durante i bombardamenti del 1943. Nel 1979, per fronteggiare la crisi di alloggi innescata dalla legge di equo canone, il sindaco di Genova, Fulvio Cerofolini, requisiva 48 appartamenti da assegnare a famiglie sfrattate. Nel 1982 arrivava nei negozi Titanic, l'ottavo album in studio di Francesco De Gregori. Nel 1998 la telefonia mobile italiana aveva da oggi un terzo gestore, Wind, che otteneva la concessione governativa per operare in concorrenza con TIM e Omnitel. E nel 2007 visita in Italia per il presidente statunitense George Walker Bush, che dopo l'incontro con le principali cariche istituzionali raggiungeva Papa Benedetto XVI per un colloquio in Vaticano. Sono nati il 9 giugno, nel 1672 lo zar di Russia Pietro il Grande, nel 1762 l'architetto Luigi Cagnola, nel 1915 il chitarrista Les Paul, ideatore della omonima chitarra Gibson, nel 1949 l'arrangiatore e direttore d'orchestra Pinuccio Pirazzoli, nel 1954 la giornalista Milena Gabanelli e nel 1961 l'attore Michael J. Fox. Ma nascevano oggi anche l'attore Johnny Depp nel 1963, la giornalista O'Hara Borselli nel 1976, l'attrice Natalie Portman e la showgirl Sara Tommasi, entrambe nel 1981, e la modella e attrice Deborah Salvalaggio, nata in questo giorno nel 1985. Ultima segnalazione per il 9 giugno 2026. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accadeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.

Il numero è sbagliato, non ho mai fatto dissing perché poi mi distraggono. Non siete me, non siete noi, voi non siete un cazzo. Mi dicono pump it, mi dicono Laura. Tiriamo su un party, tiriamo giù casa. La situazione è calda, ma sono il freshman d'Italia, tu di freshman. Hai soldi XXL, bro, la

Radio Studio Play, la magia della musica. Tutti i giorni, 24 ore su 24, insieme a noi, per voi.

0: Io voglio solo lei. Radio Studio Play.
1: Stare lontano non è facile, però è più facile di allontanarsi.

anche se il vento soffia forte sulla faccia, mi tengo sempre un sogno nella tasca. Guardo la strada che portava da te, finiva dentro i tuoi occhi, certe cose rimangono. Un altro viaggio, un'altra stanza.

Martedì 9 giugno 2026 la Chiesa ricorda Sant'Efrem il Siro e San Riccardo di Andria. La luna è all'ultimo quarto. Anche per oggi abbiamo scelto un proverbio cinese e dice: il gatto desidera i pesci, ma non vuol bagnarsi le zampe. Ricordando che per ottenere ciò che si vuole, qualcosina bisogna pur farla. Con il sito accadeoggi.it siamo ai fatti del giorno nella storia. Nell'anno 68 moriva suicida l'imperatore romano Nerone. Nel 1588 a Venezia si posava la prima pietra per costruire il nuovo ponte di Rialto dopo il crollo del precedente ponte in legno avvenuto nel 1524. Nel 1889 a Campo dei Fiori a Roma si inaugurava il monumento al filosofo e frate Giordano Bruno. Nel 1934 nel cortometraggio La gallinella saggia faceva il suo esordio il personaggio di Paperino, uno dei più amati della produzione Disney. E nel 1940, appena ventenne, Fausto Coppi vinceva il Giro d'Italia di ciclismo diventandone il più giovane campione, un primato che dopo 86 anni gli appartiene ancora oggi. Nel 1958 a Luco del Mugello moriva Fido, il cane che per 14 anni era andato ogni giorno alla fermata d'autobus per aspettare il ritorno del padrone deceduto durante i bombardamenti del 1943. Nel 1979, per fronteggiare la crisi di alloggi innescata dalla legge di equo canone, il sindaco di Genova, Fulvio Cerofolini, requisiva 48 appartamenti da assegnare a famiglie sfrattate. Nel 1982 arrivava nei negozi Titanic, l'ottavo album in studio di Francesco De Gregori. Nel 1998 la telefonia mobile italiana aveva da oggi un terzo gestore, Wind, che otteneva la concessione governativa per operare in concorrenza con TIM e Omnitel. E nel 2007 visita in Italia per il presidente statunitense George Walker Bush, che dopo l'incontro con le principali cariche istituzionali raggiungeva Papa Benedetto XVI per un colloquio in Vaticano. Sono nati il 9 giugno, nel 1672 lo zar di Russia Pietro il Grande, nel 1762 l'architetto Luigi Cagnola, nel 1915 il chitarrista Les Paul, ideatore della omonima chitarra Gibson, nel 1949 l'arrangiatore e direttore d'orchestra Pinuccio Pirazzoli, nel 1954 la giornalista Milena Gabanelli e nel 1961 l'attore Michael J. Fox. Ma nascevano oggi anche l'attore Johnny Depp nel 1963, la giornalista O'Hara Borselli nel 1976, l'attrice Natalie Portman e la showgirl Sara Tommasi, entrambe nel 1981, e la modella e attrice Deborah Salvalaggio, nata in questo giorno nel 1985. Ultima segnalazione per il 9 giugno 2026. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accadeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.

like that way.

da solo in compagnia. Quanto ho bevuto senza te. Mi lascio dietro la musica che c'è.

0: Ciao belli, sono Max Martinelli. Avete voglia di fare tanti saltelli? Allora vi aspetto su Radio Studio Play con la classifica dance nazionale, la Exclusive Dance Chart. Su Radio Studio Play, sabato e domenica alle 14. Cercaci su loud.fm/studio play.
1: Exclusive Dance Chart.

0: è provocazione, ma da sempre le rivelazioni sono la sua firma. Al Festival di Sanremo torna Achille Lauro.
1: Sì, noi che qui è.

cattivo. Ormai ho deciso, scusa se non ti avviso. Ti mando quello che mi avanza se ci arrivo. Mamma, ti ho sognata che eri bimba. Figlia, ti ho sognata che eri incinta.

0: Hören Sie jetzt Radio Studio Play.
1: Puoi combattere una guerra da solo. Il cuore è un'armatura, ci salva ma si consuma. A volte chiedere aiuto ci fa paura, ma basta un solo passo come il primo uomo sulla luna. Perché da fuori non si vede quante volte hai pianto. Si nasce soli e si muore nel cuore di qualcun altro. Siamo angeli con un'ala soltanto e riusciremo a volare solo restando l'uno accanto all'altro.

0: Ciao belli, sono Max Martinelli. Avete voglia di fare tanti saltelli? Allora vi aspetto su Radio Studio Play con la classifica dance nazionale, la Exclusive Dance Chart. Su Radio Studio Play, sabato e domenica alle 14. Cercaci su loud.fm/studio play.
1: Exclusive Dance Chart.

0: giovane promessa. Il tempo ci dirà su chi bisogna puntare. Il campo è la strada. La strada è segnata.
1: Get your top, Mr. Selector.

0: e ti diranno parole rosse come il sangue e nere come la notte. Ma non è vero, ragazzo, che la ragione sta sempre col più forte. Io conosco poeti che spostano i fiumi con il pensiero e naviganti infiniti che sanno parlare con il cielo.
1: Chiudi gli occhi, ragazzo, e credi solo a quel che vedi dentro. Stringi i pugni, ragazzo, non lasciargli la vinta neanche un momento. Copri l'amore, ragazzo, ma non nasconderlo sotto al mantello. A volte passa qualcuno, a volte c'è qualcuno che deve vederlo.
2: Sogna, ragazzo, sogna, quando sale il vento nelle vie del cuore, quando un uomo vive per le sue parole o non vive più. Sogna, ragazzo, sogna, non lasciarlo solo contro questo mondo, non lasciarlo andare, sogna fino in fondo, fallo pure tu.

0: lasciali dire che al mondo quelli come te perderanno sempre, perché hai già vinto, lo giuro, e non ti possono fare più niente. Passa ogni tanto la mano su un viso di donna, passaci le dita. Nessun regno è più grande di questa piccola cosa che è la vita.
1: E la vita è così forte che attraversa i muri per farsi vedere. La vita è così vera che sembra impossibile doverla lasciare.
0: La vita è così grande che quando sarai sul punto di

0: sempre tu. Sogna ragazzo, sogna, piccolo ragazzo nella mia memoria, tante volte tanti dentro questa storia, non vi conto più. Sogna ragazzo, sogna.
1: Ti ho lasciato un foglio sulla scrivania, manca solo un verso a quella poesia, puoi finirla tu.
0: Lo voglio scrivere, cancellare e riscrivere, strappare delle pagine, usare l'inchiostro invisibile per poterlo nascondere e non lasciarne traccia. Non so se sarà poesia oppure solo carta straccia, in fondo c'ho solo 20 anni, ma sai che cosa sento? Tutta la vita

Se poi spezzo la matita, più in basso è il punto di partenza, più alta è la salita. Ma spero che il panorama valga tutta sta fatica. Non so che cos'è l'amore, ma a volte lo percepisco. In un tramonto, uno sguardo, un disco. E se mi guardo attorno, penso che son fortunato. Non so chi ha creato il mondo, ma so che era innamorato.

Stai ascoltando Radio Studio Play. Visita il nostro sito www.radiostudioplay.altervista.org. Entra in chat e sei dei nostri.

Situazione straordinaria, extra straordinaria, il mondo è ammalato! Oh, sveglia, il mondo è ammalato! Ma per colpa di chi? Di chi?

nessuno mi ha detto sì, io ti ho detto ripasserò, ma no monsieur, tu ne preoccupa pas, ma va.

arrivati per un nuovo viaggio settimanale della nostra classifica italiana. Ascolteremo i 10 brani italiani più ascoltati del momento sulla nostra radio. Iniziamo subito ad ascoltare il brano che occupa la posizione numero 10.

Stiamo ascoltando i top 10 brani italiani più ascoltati della settimana sulla nostra emittente. Andiamo ora ad ascoltare il brano che occupa la posizione numero 5.

Posare lo stereo, a mettere le sillabe col tempo, e quindi adesso è tutto un vieni, poi vai, che fai, domani non ti innamorare, perché sono fatto così, è domenica papà, però papà c'ha da fare, e la mamma è tutto il giorno a lavorare.

0: domenica.
1: Bene, ora andremo ad ascoltare il brano che occupa la posizione numero 4 dei top 10 brani italiani più ascoltati della settimana sulla nostra emittente Bene. Siete pronti a scoprire la posizione numero 4? Lo ascoltiamo ora.

0: Siete pronti a scoprire quali sono i brani italiani che stanno letteralmente impazzendo questa settimana la nostra classifica italiana? Andiamo ad ascoltare il brano che occupa questa settimana la posizione numero 3, ascoltiamolo.
1: Listen.

State ascoltando la nostra classifica italiana dei top 10 brani italiani più ascoltati in radio. Ascoltiamo il brano che occupa la seconda posizione questa settimana.

State ascoltando i 10 brani italiani più ascoltati in radio in questa settimana e i brani più popolari che tutti stanno ascoltando. Andiamo quindi ad ascoltare il brano più ascoltato questa settimana. Ascoltiamo il brano che occupa la posizione numero 1.

0: Siamo giunti al termine del nostro viaggio settimanale. Dei top 10 brani italiani più ascoltati in radio. Un abbraccio ed un arrivederci alla prossima settimana.
1: Sono le 19 e 3 minuti.

Questa scena sta bene, può bene, no, perché?

vuote ma le tasche piene. Gli occhi stanchi come prostituti. Scrivo ancora come se avessi tanto da dire, come se fossi tra i banchi di scuola al posto che studiare. Pensassi alle rime, sì che scrivo ancora. Tabacco, filtro e cartine, mai stato sopra le righe, mai fatto nulla pensando che in fondo per tutto c'è sempre un inizio e una fine. Peli di gatto sul pavimento, prendo all'ennesimo fallimento. Che cosa aspetto? Rimane tempo. Fuori fa freddo, rimani dentro. Mi serve un amaro, mi serve una mano, ma intanto sto zitto e non mi lamento. Alzo il volume di questa radio, abbasso quello di questo vento. Noi siamo diventati

gli occhi stanchi come prostituti. Scrivo ancora come se fosse il mio vero lavoro, come potessi campare di questo, ma forse ogni testo davvero lo adoro. Sì che scrivo ancora come se avessi 10 anni di meno. Non ti fidare di me, no, non sono pronto, non ti chiamo amore, ma giuro stavolta sarò più sincero. Non ci penso al mio futuro perché se non scoppio, ma se mi sforzo a non pensarci poi ci penso il doppio. Certe cose non le vedo, serve un terzo occhio. Fuori sono tutto intero, dentro mezzo rotto. Oggi cucino qualcosa di buono per me, poi magari l'opposto.

buttarsi con la rincorsa. Ho sacrificato la mia regina e non ho in testa la prossima mossa. Ma so che un giorno noi pareremo pure a stare bene in queste strade ancora sconosciute, le pance vuote ma le tasche piene e gli occhi stanchi come prostitute. Impareremo pure a stare bene in queste strade ancora sconosciute, le pance vuote ma le tasche piene e gli occhi stanchi come

Anna come sono tante, Anna permalosa, Anna bello sguardo, sguardo che ogni giorno

Anna avrebbe voluto morire, Marco voleva andarsene lontano, qualcuno li ha visti tornare.

spogliati delle insicurezze che ti affliggono, poi cogli quel attimo fuggente, non resisto più. Mostrami l'amore che non ti hanno dato, ma vuoi dare, guarda su. Parlami, non voglio farti la morale, se sto male è colpa della felicità che mi hai dato, tolto quando sei andata via da me. I tuoi occhi, il tuo sorriso, la tua semplicità. Poi con

Mentre tutti non mi vogliono, bere fin quando non divento assai ridicolo. Per dirti frasi senza senso tu mi guardi e ridi. Sentirti dire vieni a letto e leva sti vestiti. Io faccio le canzoni in sere come queste. Col

quando la notte mi scappo dalle mani, ma tu mi tieni forte, volo abbandonato all'aria per sfuggirti ancora. Nessuna fine, perché siamo eterni, c'è qualcosa di te che dovresti sapere.

0: Ciao belli, sono Max Martinelli. Avete voglia di fare tanti saltelli? Allora vi aspetto su Radio Studio Play con la classifica dance nazionale, la Exclusive Dance Chart. Su Radio Studio Play, sabato e domenica alle 14. Cercaci su loud.fm/studioplay.
1: Exclusive Dance Chart.

quasi nulla mi sembrò cambiato in lei. La tristezza poi ci avvolse come miele, per il tempo scivolato su noi due.

proponeva nuovi eroi. 10 anni da narrare l'uno all'altro, ma le frasi rimanevano dentro noi.

luci accesi forse per noi lì. Ed infine in breve la sua situazione, uguale quasi a tanti nostri film.

Ma se dovessi scegliere la serata perfetta, io te in un Uber free, che tanto non ci abbiamo fretta. Tu prendi sempre un sushi misto o al massimo un pollo fritto tandoori, senza intoppi futuri.

E poi amati come vuoi, lascia stare chi ti punta sempre il dito, lascia stare chi non l'ha capito, mettiti quel vestito, anche se dicono che non ti sta, smettila di dire sempre che per ballare non è più l'età. E poi chiediti come stai, da quanto tempo non lo fai. Tu che eri una che viveva d'istinto, ora al futuro ci credi a stento. Tu che per sempre non esiste mai, che non esiste chi ama come noi.

0: Rimanete lì perché sulla nostra radio è il momento di viaggiare nella musica rock e pop rock, e come al solito Zona Rock è il maestro per fare tutto ciò. Ogni volta che scrivo una canzone sento il bisogno di toccare la religione.
1: Quando qualcuno chiede cos'è un rock and roll, io glielo dico: non è solo sesso, droga e corse in ospedale. Oh no, è molto di più, amico mio. Piace a tutti la bella vita. Qualcuno vuole i soldi, qualcun altro la droga, altri il sesso, godere, la fama, poi il potere. Ma un rock and roll, oh, è diverso. Perché? Perché un vero rock and roll vuole tutto.
2: Zona Rock è un programma di musica pop rock contemporanea, con un occhio di riguardo alla musica rock del momento, senza lasciare i grandi classici del passato e le curiosità dal web di questo fantasmagorico mondo. In FM, sul web, in DAB e sul nostro sito internet www.zonarock.net. Con Sergio Marzà

il nuovo lavoro dei Depeche Mode dal titolo In the End, la frase quella che abbiamo letto a inizio di Zona Rock ovviamente è di Dave Gunn, singolo che si intitola In the End ed è il nuovo brano, il nuovo singolo in intriso di malinconia e introspezione che si sviluppa su un tappeto di synth pop come fanno sempre i Depeche Mode. Ben ritrovati cari amici miei, cosa avete fatto durante la settimana che non ci siamo ascoltati su Zona Rock? Come è andata la vostra settimana? Siete pronti per questa settimana in corso a portarla al termine alla grande? Perché qui, come si fa sempre nella nostra radio, è arrivato il momento della musica rock e pop rock in compagnia di Sergio, che in due semplici parole si chiama Zona Rock. Come al solito, playlist variegata che ci farà andare un po' qua, un po' là nel mondo della musica rock e pop rock. La prima parte la dedichiamo un po' alla musica, quella più nuova. L'abbiamo ascoltato la settimana scorsa, la riascoltiamo questa settimana perché a noi di Zona Rock piace tanto. C'è il nuovo lavoro di Louise Tomlinson, si intitola semplicemente Lemonade.

ci piace tanto questo nuovo singolo di Louise Tomlinson. Ma voi sapete chi è Louise Tomlinson? Perché Louise Tomlinson nasce a Doncaster, una cittadina della Gran Bretagna, il 24 dicembre del 1991, quindi poco più di 20 anni. Ma se pensate che sia nuovo alla musica, vi sbagliate, perché è un ex componente della boy band britannica One Direction. 3 album pubblicati, 2 in studio, 1 live, e questo singolo che è uscito nelle scorse settimane, che va tanto ma tanto bene, che ci piace ascoltare all'interno di Zona Rock. Giuseppe dice che la giornata è partita male, continua ad andare male, non sappiamo i motivi, però tiriamoci su. Magari la musica rock riesce un attimo a tirarci su. Vi faccio rimanere ancora nella musica contemporanea, perché questo è un cantante che a me piace tanto, che negli scorsi mesi abbiamo ascoltato, continuiamo a riascoltare. Lui si chiama Sombre. E il singolo che vi faccio ascoltare, neanche a dirlo, si intitola Undressed.

per fortuna anche le hit del momento fanno parte del panorama della musica rock e pop rock, così noi amanti della musica rock, noi rockettari, possiamo fare le spalle un po' grosse. Damiano David e Dov Comeran, matrimonio in arrivo, puntini puntini, perché lo ha rivelato la TMZ, la TV e il sito internet americano, che insomma racconta sempre delle star, che dice che a dare la notizia appunto è TMZ, perché è stata immortalata la star americana con un anello che non lascia spazio ai dubbi, quindi dobbiamo aspettarci matrimonio in vista per il nostro Damiano David, il Mick Jagger italiano, così è stato definito un po' dalla stampa. I contatti giusti, come facciamo sempre in avvio, 375 863 2965, la WhatsApp line di Zona Rock, il sito internet della nostra radio da andare sempre a visitare, le applicazioni per portare la nostra musica con voi, e poi ovviamente tutti i social che fanno capo alla nostra radio, ma anche quello di Zona Rock dovete cercare, ce n'è uno solo, Instagram, siamo noi attempati e ci dedichiamo solo a un social, ovviamente Instagram, dovete cercare Free Zona Rock, questo l'ID per andare un po' a spulciare sulle copertine dei dischi che ascoltiamo su Zona Rock, le pubblichiamo lì, e quindi come dico sempre, più siamo e più ci divertiamo. Ma nell'ultimo periodo, quando c'è l'appuntamento di Zona Rock, questa che stiamo per ascoltare, è inutile che ci giriamo intorno, è inutile che facciamo finta di niente, ma dobbiamo ascoltarla. Gli Aerosmith con Young Blood.

non riesco a non ascoltare più volte al giorno questo lavoro degli Aerosmith con Young Blood, My Only Angel a tutto volume nella mia Ford Focus del 2008. Stavo bighellonando sul web e mi sono imbattuto su questa notizia che voglio condividere con voi, perché voi quando tornate a casa dal lavoro cosa fate? Siete di quelle persone che si spiattellano, si tuffano sul divano? Perché secondo uno studio le donne sperimentano i livelli più alti di stress quando il compagno è sdraiato sul divano senza far nulla. Per molte donne il picco di stress non arriva in ufficio, ma quando rientrano a casa e trovano il partner comodamente spalmato sul divano. Ecco, io sono uno di questi, un paradosso che la scienza ha osservato. I livelli di cortisolo, l'ormone dello stress, aumentano proprio durante i momenti di convivenza domestica con un partner poco partecipe. Ecco che ci si trova sempre davanti, non so se a voi capita, alla solita frase non fai nulla. Diversi studi hanno rilevato che molte donne vivono una seconda giornata lavorativa appena varcano la soglia di casa. Pasti, gestione dei figli, faccende, organizzazioni, questo rende insomma lo stress più alto. Poi se sommiamo che noi siamo lì spalmati sul divano, ecco che scatta la lite. Il problema non è il relax in sé, ma lo squilibrio: quando uno si stacca l'altro si carica. Questo disequilibrio attiva stress cronico, frustrazione e senso di solitudine anche dentro la coppia. Quindi mi viene da dire che il vero riposo a questo punto dovrebbe essere condiviso, no? Dobbiamo riposare insieme quando la giornata finisce. Quindi consiglio, quando sentite un po' come dire la porta d'ingresso che si apre, allora scattate dal divano, muovetevi e date aiuto alla vostra lei.

0: Fatta fuori la prima mezz'ora, giù con la seconda parte di Zona Rock, che è sempre dedicata alla musica, tanta musica, poche parole con la Three Sequence, i tre grandi successi uno dopo l'altro.
1: La tua musica è di nuovo in classifica.
2: Beh, di quando era un rock and roll.
1: E ora che vuoi essere, Johnny?
2: Sarà meglio che stai attento, perché sarò come te, zio. Ora sarà un vero rock and roller.

Zona Rock è un programma di musica pop rock contemporanea, con un occhio di riguardo alla musica rock del momento, senza lasciare i grandi classici del passato e le curiosità dal web di questo fantasmagorico mondo. In FM, sul web, in DAB e sul nostro sito internet www.zonarock.net. Con Sergio Marzà, un'ora per veri rockers. Zona Rock 3 Sequence, tre grandi successi uno dopo l'altro.

0: The Power of Love, la soundtrack, una delle soundtracks di Ritorno al Futuro, che ha compiuto da poco 40 anni per, in apertura. Poi ce ne siamo andati al 1991 con i Simply Red, il disco che abbiamo scelto per voi si intitola Stars, e poi nel 2016 con i Green Day, Revolution Radio. Come dico sempre, avete la possibilità di partecipare a a Zona Rock, ovvero se utilizzate l'indirizzo di posta elettronica di Zona Rock potete dare anche una mano alla stesura della Three Sequence, i tre grandi successi uno dopo l'altro.
1: Scrivici su freezonarock@gmail.com e seguici su Instagram freezonarock.
2: Zona Rock.
3: All I know is you owe us $10 million, so I'm giving you this. You can fill it up.
4: $10 million?
3: You have 7 days to do it.
4: How am I going to raise $10 million? It's 7 days.

Zombuni, ma vi è mai capitato di trovare delle soluzioni alternative per poter perdere peso? Perché stavo leggendo questo articolo su internet che guardare un film horror, pensate, brucia tante calorie quante una camminata di 30 minuti. Le scene di paura fanno aumentare il battito e la risposta allo stress, spingendo il corpo a consumare più energia. Secondo alcuni test di laboratorio, chi guarda un film horror di almeno 90 minuti, pensate che può bruciare tra le 100 e le 150 calorie, più o meno come una camminata veloce di mezz'ora, se magari andate a camminare. Consideriamolo un po' come un bonus, no? Magari se non abbiamo la possibilità, una volta a settimana può capitare di avere impegni e non poter andare a fare la camminata.

E allora il film horror potrebbe essere, come dire, una alternativa. Ovviamente non bisogna sostituire mai l'allenamento vero con una maratona di film horror, perché insomma non avrebbe senso. 375-863-2965, vi porto indietro ancora nel passato, sulla chiusura di Zona Rock, perché ci piace così viaggiare qua e là nel mondo della musica rock e pop rock. Questa non la ascoltavamo da un po' di tempo. Loro sono i 96, Turin Breaks.

0: macchina del tempo in chiusura ci ha portato al 1986, i mitici The Smiths dall'album The Queen Is Dead, che ci portano alla chiusura di questo appuntamento di Zona Rock, di questo viaggio che facciamo ogni settimana sulla nostra radio in sella alla musica rock e pop rock di tutti i tempi. Come faccio sempre in chiusura del nostro appuntamento, vi ricordo che se siete arrivati in ritardo si può andare sul sito di Zona Rock, www.zonarock.net. lì ci trovate il bottoncino podcast, magari vorreste riascoltare questa puntata di Zona Rock. Vi ricordo sempre di scaricare le applicazioni della nostra radio per poter portare la nostra musica con voi, e poi, come dico sempre, rimanete sulla nostra radio perché è un posto dove la storia continua. Alla prossima, ciao.
1: Zona Rock è un programma di musica pop rock contemporanea, con un occhio di riguardo alla musica rock del momento, senza lasciare i grandi classici del passato e le curiosità dal web di questo fantasmagorico mondo. In FM, sul web, in DAB e sul nostro sito internet www.zonarock.net. Con Sergio Marzà, un'ora per veri rock.
2: Sono le 22.
3: I più belli con...
4: Ciao, sei sintonizzato su Radio Studio Play. Ogni mattina Radio Studio Play ti sveglia con le ultime novità per un inizio giornata energico e produttivo. Durante il lavoro, lasciati motivare dalle nostre playlist curate, selezionate appositamente per mantenere alta la tua concentrazione. Prenditi una pausa con i nostri podcast. Lasciati cullare dalle nostre selezioni musicali, il modo perfetto per rilassarsi. Radio Studio Play è il tuo compagno ideale, da mattina a sera. Sintonizzati su di noi. Ascoltaci su loud.fm/studioplay.

La notte è più bella, si vive meglio per chi fino alle 5 non conosce sbadiglio, e la città riprende fiato e sembra che dorma, e il buio la trasforma e gli cambia forma, e tutto è più tranquillo, tutto è vicino, e non esiste traffico e non c'è casino, almeno quello brutto, quello che stressa, la gente della notte, sempre la stessa.

E a me piace la notte e gli voglio bene, che vedo tante albe e pochissime mattine. La notte mi ha adottato e mi ha dato un lavoro e che mi piace un sacco, anzi io l'adoro. Mi chiamo Giovanotti e faccio il DJ, non vado mai a dormire prima del 6.

Io lo so che non sono solo, anche quando sono solo. Io lo so che non sono solo. Io lo so che non sono solo, anche quando sono solo. Sotto un cielo di stelle, di satelliti, tra i colpevoli, le vittime, i superstiti. Un cane abbaia alla luna, un uomo guarda la sua mano, sembra quella di suo padre quando da bambino lo prendeva come niente e lo sollevava su. Era bello il panorama visto dall'alto, si gettava sulle cose prima del pensiero. La sua mano era piccina ma afferrava il mondo intero. Ora la città è un film straniero senza sottotitoli, le scale da salire sono scivoli. Scivoli, scivoli, ghiaccio sulle cose. La tele dice che le strade sono pericolose, ma l'unico pericolo che sento veramente è quello di non riuscire più a sentire niente. Il profumo dei fiori, l'odore della città, il suono dei motorini, il sapore della pizza, le lacrime di una mamma, le idee di uno studente, gli incroci possibili in una piazza, di stare con le antenne alzate verso il cielo.

Nero senza sottotitoli, una pentola che cuoce pezzi di dialoghi. Come stai? Quanto costa? Che ore sono? Che succede? Che si dice? Chi ci crede? Allora ci si vede. Ci si sente soli dalla parte del bersaglio e diventi un appestato quando fai uno sbaglio. Un cartello di 6 metri dice tutto intorno a te, ma ti guardi intorno e invece non c'è niente. Un mondo vecchio che sta insieme solo grazie a quelli che hanno ancora il coraggio di innamorarsi. È una musica che pompa sangue nelle vene, che fa venire voglia di svegliarsi e di alzarsi e di smettere di lamentarsi. Che l'unico pericolo che senti veramente è quello di non riuscire più a sentire niente, di non riuscire più a sentire niente.

Guarda il passato, e sembrava qua passato. Per strada come un soldato, c'ho disciplina. Non mi hanno dato un passaggio, che ho ricevuto e che ho dato. Mamma piangeva, non ritornavo mai a casa. Mio fratello sta dentro da un anno, non lo capisco sto stato. Non lo capisce il mio stato, sti soldi ci hanno cambiato. Per quest'ora siamo vuoti, per quest'ora siamo pochi. Volevo un mondo diverso, ma poi il mondo mi ha cambiato. Ho ancora i segni dai fuori, ora da nopo, conto i milioni. Comprano tutto ma non le emozioni, pure ci piove, peggio di ieri. Stanotte siamo da soli e non è finita, siamo all'inizio. Pure se sto sul precipizio, ne ho preso un'altra ma non mi fa effetto. Vorrei che tutto cambiasse adesso, ma vivo all'inferno. Vorrei cambiare, non posso, ora sto posto sta stretto. Mettiamo in moto, tutto questo odio è sincero, ma l'amore non è vero. E dimmi quello che non va, baby. E sono sbatti per i problemi. E sta ponendo perché c'ho sete ancora e tu sei con me. Allora che cosa non so.

sveglio perso, che ancora non mi è passata. Pensavi era acqua passata. Mi hanno fottuto, ho preso quel passaggio. La strada di casa non l'ho più trovata. Incontro un futuro che è sempre più nero. Vengo dal basso ma puntiamo al cielo. Prima era un miraggio. Immerso in sta vasca di sangue.

Hai ascoltato la sera come ti parla l'orecchio, ti prende per mano e ti porta a letto, è il colore del cielo

0: Ciao belli, sono Max Martinelli. Avete voglia di fare tanti saltelli? Allora vi aspetto su Radio Studio Play con la classifica dance nazionale, la Exclusive Dance Chart, su Radio Studio Play, sabato e domenica alle 14. Cercaci su loud.fm/studioplay.
1: Exclusive Dance Chart.

Stai ascoltando Radio Studio Play. Visita il nostro sito www.radiostudioplay.altervista.org. Entra in chat e sei dei nostri.

0: Bitch, you. What's up, bitch? You let that call my phone, bitch. I'm gonna just go to the booth and play some shit.
1: Pensati così, forte come sei, che nessuna notte tanto lunga da impedire al sole di rinascere. Tirati un po' su, colpe non ne hai, tante volte le tempeste non distruggono la vita, ma puliscono la strada.

Abbiamo finito le parole. Non hai bisogno più di me, forse. Entra quegli occhi quanto mare che c'è. Ed io non so neanche più nuotare. Finestre sul tramonto.